Da sempre l'uomo si chiede: chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Sono domande vecchie come il mondo. Le risposte sono state e sono molteplici, a seconda della posizione filosofica, religiosa, ideologica di ognuno. In un'epoca come la nostra, di razionalismo scientifico, le ipotesi vanno provate con i metodi delle scienze, ciò che non è dimostrabile è sospetto e spesso semplicemente scartato. Uno dei temi centrali è quello della morte e della sopravvivenza. La nostra vita si conclude con la morte, oppure dopo la morte inizia un'altra vita nell'aldilà. Grazie al progresso della medicina, sono oggi numerosi i casi di persone che, dichiarate clinicamente morte, sono state poi rianimate. Talune, in quei pochi minuti, hanno vissuto esperienze sconvolgenti che pongono in tutta chiarezza la domanda: la vita continua dopo la morte?

ricordo. Onaito che fa di me. Onane da podia una. Pinao, che den zero ti felo na fao. Alla zero yati. Ora è per me, per essere parlato fra di me.